0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ok, ci
4: suono i DJ. Davvero incredibile.
5: Uno dei successi dell'estate.
2: Bella, forte questa canzone.
3: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
1: Hit Parade.
3: Hit Parade. Non sai cosa
6: farei. Già l'ho in testa.
7: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
8: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
9: Cioè in cima.
8: Beh, sì.
10: Senti che bomba.
11: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
12: Che hit, Claudia.
13: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade.

0: More, sunce, plaža i dobra ekipa. Uz vas cijelo ljeto. Radio Split.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.